0: Ah, la chiesa, deve essere chiusa, sì, non
1: ah, c'è
0: la...
1: io con Nico.
0: Ah, ah, ah, che lei dice, deve essere la chiesa, come che vuoi con chi deve
1: ah.
0: Ah,
1: te che ti ho guatto, è la che dica, la sua data, qui ti ho
0: te. Ma lui non sarà.
1: E la, te che sono detto, bene.
0: Te che dici, te che ne ha il suo tirio, c'è come vuole. Ah, che c'è la chiesa, quale c'è, non è nulla.
1: Stavo un mese, ti tocco, sarà che qua io con la chiesa. A scuola, ti do a scuola, vi, ma bisogna che non va a scuola. Cravo, io mi sono letto, e qui qua taxi, che non va a mi sono, che ci do a io, vai. E lì, tocca a stare noi, ecco, no, ti tiri, da. Lui ha tanti indaghi, che lo sa che io.
0: Ah, quando stai qua.
1: Ah, ti dì, ia, ni qua nattare, che ci vivo, e chi nattata, sì, te lo no, sì, di dottore.
0: Se di un mese si crea desletta e sta ne ha te cosa qua. Cahun e avali vanno un taggio che ho in essere, che ci vede, un modo che ne vedi che ho osso, voglio che ho in essere.
1: Ma scacchi ne dai, che ti devi cadere ti hanno notare, se chi sta di a cui, ti ne ha qua tasse. La rocca di ne, la tasse sta qua ne ha.
0: Ma lo vedi che ne ha qua,
1: Crati a cazzo, no, era, ti dico che ti avvero lì, a cazzo, non gli sta. Che lo sa che è quello che sono io, se vuoi che non avevi sono io, non è Dio che ha chiesto il chiesto. Ma che ti sono andato a tassa, che sono io. A gara di ci ne ho cento foiata. Ora ho stato in 1976. Lo gara io. 1948, credo. Tu credi, andate che ti lavoro. Per questo non lo è.
0: E ti ho già detto io, ne di solo un salto, ci sto.
1: E ai cari. Io ne cago ne ti ho te adoro.
0: Ah. E allora sti listoni che ti l'ho non sa tanto di vosco, se ne vuoi che gola. E se ti è l'attacco.
1: Ne che ti ha di notare, ti fa in cinque, la lavo, ti cagnesco, dove ti ca... Una calavoia, uno non dai da... Di tacco, ti so che ho caro. Ma che non si è un calore, no? Ma chi che si è un calore, che ho detto, ho detto, ho
0: detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto,
1: Oh, c'è da ciò lì, senti ciò qua. La che non va, arrivato. Lei ti cammini qui, lo ti dia come lei. Cao, calata con la dita. Lei ti dica, arrivato, che ci ti dico, che ti dica. Che cos'è che non attacca io te, su te. Dove che tende, io se che ti dica.
0: Quanto,
1: tra l'altro. Io se che ti dica, non taglio, te che ti si tende, va. Posso guardare come di quelle, ti dico tutto. Le tastre danno che sono rovane. Arco di questo naso.
0: L'altro di questo naso?
1: Arco. Devi che è lui che la faccia.
0: Oh, se ne siamo già sono paletti. E anche dei riondoni e so che sono in danno, i riondoni e chi so che è lui. So che è lui che ti muoce, che ti dice Natale, non si sta no, su di mio comune.
1: Tanya agent to the other, because she don't know, she got she don't know. I need to get Tai ei kuitenkaan nähty, että kun on taas siellä,